Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma RAE Trasuoni, parole e notizie per il mondo, questo programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali, contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza del nostro paese. Come sempre, da lunedì a venerdì, dalle 12 alle 13 UTC, tramite il relay locato a Miami, negli Stati Uniti di Nord America, WRMI, dove escono le onde corte, frequenza, come dicevo, 15.770 kHz, su www.radionazionale.com.ar, lì troverete il tasto RAE, o nelle app di radiodiffusione argentina all'exterior o di Radio Nacional Argentina. Se volete scriverci una email, lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Se volete scriverci una lettera cartacea, indirizzatela via Maipú 555, codice 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. Oggi la città di Buenos Aires e l'area metropolitana vivranno un 14 agosto in condizioni di elevata umidità, cielo prevalentemente nuvoloso, la circolazione dell'aria manterrà contenute le variazioni termiche nella regione metropolitana. La temperatura minima sarà più o meno di 10 gradi nelle prime ore del mattino, mentre la massima raggiungerà i 15 nel pomeriggio. L'umidità si aggirerà intorno all'85%, prolungando la sensazione di afa e la presenza di nuvolosità bassa in tutta la capitale. Per il primo e il secondo cordone della Grande Buenos Aires, cioè del Gran Buenos Aires, le temperature oscilleranno tra i 9 e i 14 gradi, con possibilità di pioggerelline isolate verso sud-ovest e nella fascia meridionale. La probabilità di precipitazioni resterà contenuta intorno al 20%, sia nel pomeriggio sia durante la notte. Il vento soffierà costantemente da est a 21 km all'ora, con possibili brevi raffiche lungo la costa del Rio de la Plata. La temperatura percepita resterà molto vicina a quella effettivamente registrata dal termometro a causa della scarsa presenza di radiazione solare diretta. Quindi sarà questo il venerdì qui a Buenos Aires, in un weekend, un fine settimana, che sarà lungo dovuto al ricordo del liberatore dell'Argentina e di altri paesi americani come il Perù e il Cile, il generale José de San Martín, che ha avuto anche il suo passo per la capitale italiana a Roma, dove si è arrestato per un paio di un po' di tempo, voglio dire. Molto bene, ora passiamo subito alla musica con la cantante argentina Marilina Ross, la canzone intitolata Soles.

0: Ecco l'orchestra romantica milonghera, Poema.
1: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina vers le monde.
2: RAE, Argentina vers le monde.
3: RAE, Argentina to the world.
4: RAE, 世界に向けて Argentina.
5: RAE, Argentina al mundo.
6: RAE, Argentina al mundo.
7: RAE, Argentinian in the world.
1: RAE, Argentina al mundo.
0: Dopo un importante processo di restauro conservativo, Palazzo Ceci ha riaperto al pubblico, recuperando il suo posto tra gli edifici storici più rappresentativi di Buenos Aires. La dimora, situata all'angolo tra i viali Lincoln e Habana, a Villa Devoto, racchiude oltre un secolo di storia urbana, educativa e culturale ed è una delle espressioni più raffinate dell'architettura residenziale dei primi anni del Novecento. La riapertura inaugura una nuova fase per l'edificio che ospiterà attività promosse dal Ministero della Cultura della città, dedicate alla conservazione, al restauro e alla formazione nei mestieri legati al patrimonio, mantenendo così il suo storico legame con l'educazione. Costruito tra il 1913 e il 1918 dalla società Ceci Hermanos come residenza privata di Alfredo Ceci, membro di una famiglia di imprenditori di origine italiana, il palazzo fu concepito come una villa suburbana ispirata ai grandi modelli europei dell'epoca. Il suo stile eclettico combina riferimenti classici, ricche decorazioni, materiali pregiati e soluzioni costruttive avanzate. Costruito tra il 1913 e il 1918 con marmi di Carrara, rovere di Slavonia, vetrate artistiche, affreschi, ferramenta ornamentale importata, granito e piastrelle dipinte a mano caratterizzano gli interni. Tra gli elementi più notevoli figurano la grande scala di marmo, in marmo, gli infissi originali, le modanature decorative, antichi montavivande e la cupola che corona l'edificio. Il restauro, iniziato nel maggio 2023, ha coinvolto specialisti e artigiani impegnati nel recupero di vetrate, marmi, legni, intonaci ornamentali e pitture murali. Sono stati inoltre installati moderni sistemi di sicurezza, climatizzazione, illuminazione e servizi, conciliando la tutela storica con le esigenze attuali. È stato recuperato anche il giardino storico. La storia del palazzo è legata, dicevamo, alla famiglia Ceci, immigrata da Camerano in provincia di Ancona alla fine dell'Ottocento. La loro impresa partecipò alla costruzione di importanti edifici di Buenos Aires. Nel 1938 la residenza divenne sede dell'Istituto Nazionale dei Sordomuti, poi Scuola di Educazione Speciale Bartolomé Airolo. Per decenni studenti e insegnanti attraversarono i suoi saloni. Nel 2001 la legislatura cittadina lo dichiarò bene protetto e immobile di interesse architettonico. Attorno al palazzo sopravvive anche una leggenda. Una domestica della famiglia sarebbe sopravvissuta al naufragio del Titanic e dopo la sua morte vagherebbe ancora tra gli antichi saloni. Oggi Palazzo Ceci è visitabile con visite guidate gratuite, previa prenotazione per scoprire il restauro e la storia di un edificio che testimonia l'influenza dell'immigrazione italiana, l'architettura eclettica e l'evoluzione educativa di Buenos Aires. Música con Luis Alberto Spinetta, Seguir viviendo sin tu amor.

0: Déjà è un tango canción in francese, inciso da Carlos Gardel il 21 settembre 1931 a Buenos Aires, con testo di Lenoir, musica di Alvaz, racconta la fine di un amore e il dolore per un addio ormai inevitabile. È particolarmente interessante perché appartiene ai quattro brani in francese registrati da Gardel in quel periodo. L'accompagnamento fu affidato all'orchestra jazz di Gregor Kalikian, una scelta insolita rispetto alle tradizionali chitarre che accompagnavano il cantante. Il brano, mostra così un Gardel internazionale, capace di portare la sensibilità del tango anche fuori dalla lingua e dell'ambiente rioplatense.
1: RAI, Argentina al mundo. RAI, Argentina, mien xiang shi jie.
2: RAI, Argentina vers le monde.
3: RAI, Argentina to the world.
4: RAI, sekai ni mukete, Argentina.
5: RAI, Argentina al mundo.
6: RAI, Argentina al mundo.
7: RAI, Argentinian in the world.
1: RAI, Argentina al mundo.
8: RAI, Argentina al mundo presenta.

0: Considerato un grande poeta, l'argentino Homero Manzi non lasciò un solo libro di poesia pubblicato, però lasciò oltre 100 parole di canzoni, tango e milongas di una qualità poetica insuperabile, che mantengono vivo il suo nome dopo più di 60 anni della sua morte. Homero Manzi nacque nel 1907 nella provincia di Santiago del Estero, nel nord argentino, però pochi anni dopo la famiglia si trasferisce a Buenos Aires, dove lui trascorre la sua infanzia ed adolescenza in quartieri umili della periferia, di transizione fra la città e la campagna. Quell'esperienza lo segnò per tutta la vita ed il paesaggio di quei quartieri suburbani sarà lo scenario di molti dei suoi tango. Homero Manzi frequentò la scuola media superiore in un collegio e la facoltà di giurisprudenza. A quel tempo diventa amico del giovane poeta Catulo Castillo e per la sua influenza e quella di suo padre, lo scrittore José González Castillo, Homero inizia a dedicarsi alla letteratura. Il poeta è specialista in tango. Héctor Negro sottolinea l'importanza di questi rapporti per il giovane Homero Manzi e lo fa in questo modo. Le prime parole di un tango composte da Manzi nel 1926 sono in realtà un poema che presenta ad un concorso letterario. E gli stessi responsabili del concorso gli dicono che quei versi sono troppo buoni e gli suggeriscono di portarli da un compositore di spicco, perché da lì potrebbe uscirne una grande opera. Manzi mostra quei versi al suo amico Catulo Castillo e suo padre lo mette in contatto con il pianista Sebastián Piana, il quale afferma subito che con quelle parole si potrebbe fare una canzone popolare di qualità. Così nasce il tango Viejo Ciego, una delle prime opere di Manzi, che diventa una delle pietre miliari di quello che sarà il suo grande repertorio.
1: Le cambiò il titolo e le puso Viejo Ciego.

0: lerdo y muy triste, que quiero llorar.
1: Con el musicista Sebastián Piana, Omero Manzi scrive parecchie delle sue opere più famose, essendo entrambi considerati dei rinnovatori della milonga, genere che prima di loro era molto vicino alla cosiddetta milonga campera, cioè milonga rurale, e alla quale danno una sonorità e tematica definitivamente urbane. Le collaborazioni con Piana rendono noto il giovane Manzi. Insieme scrivono Milonga Triste, Milonga del Novecento e Milonga Sentimentale.

oltre ad essere un poeta rilevante, Ummelo Manzi fu un appassionato militante politico-sindacale, fu professore e giornalista, sceneggiatore radiofonico e cinematografico e perfino condiresse un paio di film. Si può affermare che nessun'area della cultura era estranea ai suoi interessi. Perciò, dopo aver contestato la tematica adottata dal cinema argentino sonoro nei suoi primi 10 anni, decise di intervenire. I primi 3 film a cui prese parte quale sceneggiatore in collaborazione con Ulisse Petit e Murat continuano ad essere delle pietre miliari nella storia del cinema argentino. Lo storico Orazio Salas descrive il rapporto di Manzi con il cinema e lo fa in questo modo. Manzi morì a 43 anni e lasciò un'opera impressionante. Sul tavolino da notte dell'ospedale dove morì rimaneva la sceneggiatura di un film sull'aviatore Jorge Newbery. Manzi fu sceneggiatore niente meno niente più di film quali Pampa Barbara, La Guerra Gaucha, Su Mejor Alumno, El Viejo Ucha, cioè film essenziali nella storia del cinema argentino che hanno segnato una pietra miliare perché era la prima volta che qualcuno si occupava di argomenti argentini, della storia argentina. Argentinos temas de la historia. Il cinema finì con l'appassionarlo e gli dedicò quasi tutto il suo tempo. Tuttavia, fu la musica a renderlo indimenticabile. Il suo amico Aníbal Troilo, bandoneonista e direttore dell'orchestra di tango più famosa degli anni 40, incise oltre 40 opere composte da Manzi ed insieme ne scrissero altre 5, fra cui il Tango Sur, che compare nei repertori

0: I versi di Omero Manzi sono solitamente pieni di nostalgia, come il tango stesso. Attraverso di essi, Manzi lancia uno sguardo pieno di tenerezza e compassione verso le persone e le cose. E se il quartiere povero, suburbano, fu il grande scenario per la sua poesia, l'amore perso fu un argomento ricorrente nel suo repertorio.
1: Es tan triste vivir entre recuerdo, cansa tanto escuchar ese rumor.
0: Alla fine degli anni 30, Omero Manzi conosce la cantante Nelly Omar, chiamata La Gardel con la Gonda, e si innamorano. Da quell'amor proibito, poiché Omero era sposato,

che quella lunga e molte volte interrotta storia d'amore ispirò Vie Malena, composto da Omero Manzi nel 1941. Vi sono molte supposizioni su chi sarebbe stata la vera Malena e sebbene la famiglia di Manzi si sia stancata di negarlo, quella più diffusa sostiene che si tratta della grande Nelly Omar. Infatti, lei stessa, molti anni dopo la morte di Manzi, cominciò a riconoscerlo.

0: Il grande Omero Manzi morì molto giovane nel 1951. Aveva 43 anni e lottava da molto tempo contro il cancro. Il numero di poemi e sceneggiature da lui scritte nella sua breve vita parlano di una capacità di produzione straordinaria. E se si considera la qualità di ognuna di quelle composizioni, è indubbio che Omero Manzi fu un genio. Il poeta e critico Ettor Negro si riferisce a quella grandezza.
1: Bueno, para mí fue el poeta por excelencia.
0: Per me fu il poeta per eccellenza dentro la musica e le parole del tango. Manzi era un poeta tutto tondo e proprio in un momento della sua vita si definisce quando afferma che al posto di essere un uomo di lettere vuole scrivere per gli uomini e dedica tutta la sua creatività poetica alle parole di tango. Riempie il tango con una poesia eccezionale. Lui, che aveva scritto molte poesie mai pubblicate in libri, portò quella poesia ai grandi tango, alle milongas con piana, e così praticamente realizzò tutta la sua opera. Il linguaggio di Manzi fu essenzialmente poetico. Era la poesia al servizio della canzone, della milonga, del tango, dove raggiunse la cima insuperabile come il tango sur e l'ultimo organito. Insomma, ci ha lasciato un'opera preziosissima.
1: Come sur, come l'ultimo organito.

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンのムンド。
2: RAE Argentina al mundo。
3: RAE Argentinian in the West。
0: RAE Argentina al mundo。
4: Un cardiólogo ha testimoniato giovedì nel secondo processo per la morte di Diego Armando Maradona. E ha sostenuto che l'ex fuoriclasse avrebbe dovuto seguire una terapia farmacologica per tutta la vita dopo l'episodio cardiaco avvenuto a Punta del Este nel 2000. Si tratta del medico Gustavo Di Niro, responsabile del reparto di cardiologia dell'Hospital Central Municipal de San Isidro, Melchor Ángel Posse, e membro dell'Istituto Cardiovascular di Buenos Aires. Secondo De Niro, l'arresto cardiaco subito da Maradona nel 2000 era riconducibile a una miocardiopatia dilatativa legata a sostanze tossiche. Il medico ha spiegato che eventi di questo tipo possono lasciare lesioni croniche e permanenti e ha definito raro che una cardiopatia simile non produca conseguenze a lungo termine. Il cardiologo ha inoltre affermato che nel paziente erano visibili cambiamenti comportamentali e segnali di complicazioni senza che i medici che lo seguivano modificassero il loro approccio o adottassero nuove misure. Le sue dichiarazioni hanno chiamato in causa il neurochirurgo Leopoldo Luque e la psichiatra Agustina Kosachov. La commissione medica interdisciplinare aveva stabilito che il cuore di Maradona era ingrossato e aveva confermato i risultati dell'autopsia: insufficienza cardiaca congestizia, edema polmonare acuto e miocardiopatia dilatativa. Secondo la perizia, Maradona avrebbe agonizzato per circa 12 ore a partire dalle 0:30 del 25 novembre 2020 senza essere adeguatamente controllato dagli infermieri. Gli esperti hanno inoltre ritenuto che almeno dal ricovero presso la clinica Ipensa non fosse pienamente in grado di prendere decisioni sulla propria salute. La commissione ha definito l'assistenza medica inadeguata, carente e temeraria e ha sostenuto che l'equipe avrebbe previsto la possibilità di un esito fatale senza modificare il piano assistenziale. Il processo riguarda l'accusa di omicidio semplice con dolo eventuale, reato punibile con una pena tra 28 e 25 anni di carcere secondo il codice penale argentino. Ultimo brano musicale del nostro programma con Jairo, Milagro en el Bar Unión.

Ahora lo hará la música, y llevamos Jairo con Milagro en el Bar Unión, los últimos brano musicales en esta puntata, ringraziandovi certamente per l'ascolto, Giuliana Spatafora dalla cabina di regia, Marcelo Ayala che vi parla. Vi auguriamo un bellissimo weekend e certamente un bellissimo proseguimento di questo venerdì. Sarà a martedì. Buon proseguimento, ciao!

amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenuti a una nuova puntata del nostro programma RAE Trasuoni, parole e notizie per il mondo, questo programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali, contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza del nostro paese. Come sempre, da lunedì a venerdì, dalle 12 alle 13 UTC, tramite il relay locato a Miami, negli Stati Uniti di Nord America, WRMI, dove escono le onde corte, frequenza, come dicevo, 15.770 kHz su www.radionazional.com.ar, lì troverete il tasto RAE, o nelle app di radiodiffusione argentina all'exterior o di Radio Nacional Argentina. Se volete scriverci una email, lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Se volete scriverci una lettera cartacea, indirizzatela via Maipú 555, codice 1006, Città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. Oggi la città di Buenos Aires e l'area metropolitana vivranno un 14 agosto in condizioni di elevata umidità, cielo prevalentemente nuvoloso. La circolazione dell'aria manterrà contenute le variazioni termiche nella regione metropolitana. La temperatura minima sarà più o meno di 10 gradi nelle prime ore del mattino, mentre la massima raggiungerà i 15 nel pomeriggio. L'umidità si aggirerà intorno all'85%, prolungando la sensazione di afa e la presenza di nuvolosità bassa in tutta la capitale. Per il primo e il secondo cordone della Grande Buenos Aires, cioè del Gran Buenos Aires, le temperature oscilleranno tra i 9 e i 14 gradi, con possibilità di pioggerelline isolate verso sud-ovest e nella fascia meridionale. La probabilità di precipitazioni resterà contenuta intorno al 20%, sia nel pomeriggio sia durante la notte. Il vento soffierà costantemente da est a 21 km all'ora, con possibili brevi raffiche lungo la costa del Rio de la Plata. La temperatura percepita resterà molto vicina a quella effettivamente registrata dal termometro a causa della scarsa presenza di radiazione solare diretta. Quindi sarà questo il venerdì qui a Buenos Aires, in un weekend, un fine settimana, che sarà lungo dovuto al ricordo del liberatore dell'Argentina e di altri paesi americani come il Perù e il Cile, il generale José de San Martín, che ha avuto anche il suo passo per la capitale italiana a Roma, dove si è arrestato per un paio di un po' di tempo, voglio dire. Molto bene, ora passiamo subito alla musica con la cantante argentina Marilina Ross, la canzone intitolata Soles.

0: Ecco l'orchestra romantica milonghera, poema.
1: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, mission mondiale.
2: RAE, Argentina vers le monde.
3: RAE, Argentina to the world.
1: RAE, 世界に向けて Argentina.
4: RAE, Argentina al mundo.
0: La RAE, Argentina al mundo.
2: RAE, Argentinian in the world.
1: RAE, Argentina al mundo.
0: Dopo un importante processo di restauro conservativo, Palazzo Ceci ha riaperto al pubblico, recuperando il suo posto tra gli edifici storici più rappresentativi di Buenos Aires. La dimora, situata all'angolo tra i viali Lincoln e Habana, a Villa Devoto, racchiude oltre un secolo di storia urbana, educativa e culturale ed è una delle espressioni più raffinate dell'architettura residenziale dei primi anni del Novecento. La riapertura inaugura una nuova fase per l'edificio che ospiterà attività promosse dal Ministero della Cultura della città, dedicate alla conservazione, al restauro e alla formazione nei mestieri legati al patrimonio, mantenendo così il suo storico legame con l'educazione. Costruito tra il 1913 e il 1918 dalla società Ceci Hermanos come residenza privata di Alfredo Ceci, membro di una famiglia di imprenditori di origine italiana, il palazzo fu concepito come una villa suburbana ispirata ai grandi modelli europei dell'epoca. Il suo stile eclettico combina riferimenti classici, ricche decorazioni, materiali pregiati e soluzioni costruttive avanzate. Marmi di Carrara, rovere di Slavonia, vetrate artistiche, affreschi, ferramenta ornamentale importata, granito e piastrelle dipinte a mano caratterizzano gli interni. Tra gli elementi più notevoli figurano la grande scala in marmo, gli infissi originali, le modanature decorative, antichi montavivande e la cupola che corona l'edificio. Il restauro, iniziato nel maggio 2023, ha coinvolto specialisti e artigiani impegnati nel recupero di vetrate, marmi, legni, intonaci ornamentali e pitture murali. Sono stati inoltre installati moderni sistemi di sicurezza, climatizzazione, illuminazione e servizi, conciliando la tutela storica con le esigenze attuali. È stato recuperato anche il giardino storico. La storia del palazzo è legata, dicevamo, alla famiglia Ceci, immigrata da Camerano in provincia di Ancona alla fine dell'Ottocento. La loro impresa partecipò alla costruzione di importanti edifici di Buenos Aires. Nel 1938 la residenza divenne sede dell'Istituto Nazionale dei Sordomuti, poi Scuola di Educazione Speciale Bartolomeo Airolo. Per decenni studenti e insegnanti attraversarono i suoi saloni. Nel 2001 la legislatura cittadina lo dichiarò bene protetto e immobile di interesse architettonico. Attorno al palazzo sopravvive anche una leggenda. Una domestica della famiglia sarebbe sopravvissuta al naufragio del Titanic e dopo la sua morte vagherebbe ancora tra gli antichi saloni. Oggi Palazzo Ceci è visitabile con visite guidate gratuite, previa prenotazione per scoprire il restauro e la storia di un edificio che testimonia l'influenza dell'immigrazione italiana, l'architettura eclettica e l'evoluzione educativa di Buenos Aires. Música con Luis Alberto Spinetta, Seguir viviendo sin tu amor.

0: Déjà è un tango canzone in francese, inciso da Carlos Gardel il 21 settembre 1931 a Buenos Aires, con testo di Lenoir e musica di Alvaz, racconta la fine di un amore e il dolore per un addio ormai inevitabile. È particolarmente interessante perché appartiene ai quattro brani in francese registrati da Gardel in quel periodo. L'accompagnamento fu affidato all'orchestra jazz di Gregor Kalikian, una scelta insolita rispetto alle tradizionali chitarre che accompagnavano il cantante. Il brano, dico, mostra così un Gardel internazionale, capace di portare la sensibilità del tango anche fuori dalla lingua e dell'ambiente rioplatense.
1: RAI, Argentina al mundo. RAI, Argentina, hacia el mundo.
2: RAI, Argentina vers le monde.
3: RAI, Argentina to the world.
4: RAI, se caímos que te Argentina.
5: RAI, Argentina al mundo.
6: La RAI, Argentina al mundo.
7: RAI, Argentinian in the world.
1: RAI, Argentina al mundo.
8: RAI, Argentina al mundo presenta.

Considerato un grande poeta, l'argentino Homero Manzi non lasciò un solo libro di poesia pubblicato, però oltre 100 parole di canzoni, tango e milongas di una qualità poetrabile che mantengono vivo il suo nome dopo più di 60 anni della sua morte. Homero Manzi nacque nel 1907 nella provincia di Santiago del Estero, nel nord argentino, però pochi anni dopo la famiglia si trasferisce a Buenos Aires, dove lui trascorre la sua infanzia ed adolescenza in quartieri umili della periferia, di transizione fra la città e la campagna. Quell'esperienza lo segnò per tutta la vita ed il paesaggio di quei quartieri suburbani sarà lo scenario di molti dei suoi tango. Homero Manzi frequentò la scuola media superiore in un collegio e la facoltà di giurisprudenza. A quel tempo diventa amico del giovane poeta Catulo Castillo e per la sua influenza e quella di suo padre, lo scrittore José González Castillo, Homero inizia a dedicarsi alla letteratura. Il poeta e specialista in tango Héctor Negro sottolinea l'importanza di questi rapporti per il giovane Homero Manzi e lo fa in questo modo. Le prime parole di un tango composte da Manzi nel 1926 sono in realtà un poema che presenta ad un concorso letterario. E gli stessi responsabili del concorso gli dicono che quei versi sono troppo buoni e gli suggeriscono di portarli da un compositore di spicco, perché da lì potrebbe uscirne una grande opera. Manzi mostra quei versi al suo amico Catulo Castillo e suo padre lo mette in contatto con il pianista Sebastián Piana, il quale afferma subito che con quelle parole si potrebbe fare una canzone popolare di qualità. Così nasce il tango Viejo Ciego, una delle prime opere di Manzi che diventa una delle pietre miliari di quello che sarà il suo grande repertorio. Le cambiò il titolo e le puso Viejo Ciego.

0: vi muy triste, que quiero llorar.
1: Con el musicista Sebastián Piana, Omero Manzi scrive parecchie delle sue opere più famose, essendo entrambi considerati dei rinnovatori della milonga, genere che prima di loro era molto vicino alla cosiddetta milonga campera, cioè milonga rurale, e alla quale danno una sonorità e tematica definitivamente urbane. Le collaborazioni con Piana rendono noto il giovane Manzi. Insieme scrivono Milonga Triste, Milonga del Novecento e Milonga Sentimental.

Oltre ad essere un poeta rilevante, Ummelo Manzi fu un appassionato militante politico e sindacale. Fu professore e giornalista, sceneggiatore radiofonico e cinematografico e perfino condiresse un paio di film. Si può affermare che nessuna area della cultura era estranea ai suoi interessi. Perciò, dopo aver contestato la tematica adottata dal cinema argentino sonoro nei suoi primi 10 anni, decise di intervenire. I primi 3 film a cui prese parte quale sceneggiatore in collaborazione con Ulisse Petit de Murat continuano ad essere delle pietre miliari nella storia del cinema argentino. Lo storico Horacio Salas descrive il rapporto di Manzi con il cinema e lo fa in questo modo. Manzi morì a 43 anni e lasciò un'opera impressionante. Sul tavolino da notte dell'ospedale dove morì rimaneva la sceneggiatura di un film sull'aviatore Jorge Newbery. Manzi fu sceneggiatore niente meno niente più di film quali Pampa Barbara, La Guerra Gaucha, Su Mejor Alumno, El Viejo Ucha, cioè film essenziali nella storia del cinema argentino che hanno segnato una pietra miliare perché era la prima volta che qualcuno si occupava di argomenti argentini, della storia argentina. Il cinema finì con l'appassionarlo e gli dedicò quasi tutto il suo tempo. Tuttavia, fu la musica a renderlo indimenticabile. Il suo amico, Aníbal Troilo, bandoneonista e direttore dell'orchestra di tango più famosa degli anni 40, incise oltre 40 opere composte da Manzi ed insieme ne scrissero altre 5, fra cui il Tango Sur, che compare nei repertori di praticamente tutte le orchestre e cantanti della musica di Buenos Aires fino ad oggi, però la cui versione più famosa è quella registrata dal proprio Troilo con il cantante Edmundo Rivero.

0: I versi di Omero Manzi sono solitamente pieni di nostalgia, come il tango stesso. Attraverso di essi, Manzi lancia uno sguardo pieno di tenerezza e compassione verso le persone e le cose. E se il quartiere povero, suburbano, fu il grande scenario per la sua poesia, l'amore perso fu un argomento ricorrente nel suo repertorio.
1: È tan triste vivere in te recuerdo, cansa tanto escuchar ese rumor.
0: Alla fine degli anni 30, Omero Manzi conosce la cantante Nelly Omar, chiamata La Gardel con la Gonda, e si innamorano. Da quell'amor proibito, poiché Omero era sposato, nascono tango come Después, Fruta Amarga e Ninguna. E fra tutti i tango che quella lunga e molte volte interrotta storia d'amore ispirò, vi è Malena, composto da Omero Manzi nel 1941. Vi sono molte supposizioni su chi sarebbe stata la vera Malena, e sebbene la famiglia di Manzi si sia stancata di negarlo, quella più diffusa sostiene che si tratta della grande Nelly Omar. Infatti, lei stessa, molti anni dopo la morte di Manzi, cominciò a riconoscerlo.

0: Contro il cancro, il numero di poemi e sceneggiature da lui scritte nella sua breve vita parlano di una capacità di produzione straordinaria. E se si considera la qualità di ognuna di quelle composizioni, indubbio che Ommeno Manzi fu un genio. Il poeta e critico Ettor Negro si riferisce a quella grandezza.
1: Bueno, para mí fue el poeta por excelencia.
0: Per me fu il poeta per eccellenza dentro la musica e le parole del tango. Manzi era un poeta tutto tondo e proprio in un momento della sua vita si definisce quando afferma che al posto di essere un uomo di lettere vuole scrivere per gli uomini e dedica tutta la sua creatività poetica alle parole di tango. Riempie il tango con una poesia eccezionale. Lui, che aveva scritto molte poesie mai pubblicate in libri, portò quella poesia ai grandi tango, alle milonga scompiana, e così praticamente realizzò tutta la sua opera. Il linguaggio di Manzi fu essenzialmente poetico. Era la poesia al servizio della canzone, della milonga, del tango, dove raggiunse la cima insuperabile come il tango sur e l'ultimo organito. Insomma, ci ha lasciato un'opera preziosissima.
1: Come sur, come l'ultimo organito.

biólogo ha testimoniato giovedì nel secondo processo per la morte di Diego Armando Maradona e ha sostenuto che l'ex fuoriclasse avrebbe dovuto seguire una terapia farmacologica per tutta la vita dopo l'episodio cardiaco avvenuto a Punta dell'Este nel 2000. Si tratta del medico Gustavo Di Niro, responsabile del reparto di cardiologia dell'Hospital Central Municipal de San Isidro, Melchor Ángel Posse, e membro dell'Istituto Cardiovascular di Buenos Aires. Secondo De Niro, l'arresto cardiaco subito da Maradona nel 2000 era riconducibile a una miocardiopatia dilatativa legata a sostanze tossiche. Il medico ha spiegato che eventi di questo tipo possono lasciare lesioni croniche e permanenti e ha definito raro che una cardiopatia simile non produca conseguenze a lungo termine. Il cardiologo ha inoltre affermato che nel paziente erano visibili cambiamenti comportamentali e segnali di complicazioni senza che i medici che lo seguivano modificassero il loro approccio o adottassero nuove misure. Le sue dichiarazioni hanno chiamato in causa il neurochirurgo Leopoldo Luque e la psichiatra Agustina Kosachov. La commissione medica interdisciplinare aveva stabilito che il cuore di Maradona era ingrossato e aveva confermato i risultati dell'autopsia: insufficienza cardiaca con gestizia, edema polmonare acuto e miocardiopatia dilatativa. Secondo la perizia, Maradona avrebbe agonizzato per circa 12 ore a partire dalle 0:30 del 25 novembre 2020 senza essere adeguatamente controllato dagli infermieri. Gli esperti hanno inoltre ritenuto che almeno dal ricovero presso la clinica Ipensa non fosse pienamente in grado di prendere decisioni sulla propria salute. La commissione ha definito l'assistenza medica inadeguata, carente e temeraria e ha sostenuto che l'equipe avrebbe previsto la possibilità di un esito fatale senza modificare il piano assistenziale. Il processo riguarda l'accusa di omicidio semplice con dolo eventuale, reato punibile con una pena tra 28 e 25 anni di carcere secondo il codice penale argentino. Ultimo brano musicale del nostro programma con Jairo, Milagro en el Bar Unión.

Bueno, logra la música y llevamos Jairo con Milagro en el Bar Unión, un último brano musical en esta puntata, ringraziandovi certamente per l'ascolto, Giuliana Spatafora dalla cabina di regia, Marcelo Ayala che vi parla. Vi auguriamo un bellissimo weekend e certamente un bellissimo proseguimento di questo venerdì. Sarà a martedì. Buon proseguimento, ciao!